superbi, blasfemi, parenti, sino voi di entes, in gras che resta.